0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.